Nginga azami ho betere ke sia di jwetsa batho ka nete nkampa ka di jwetsa tatla matsholo ke mona dipina e tsho jwalo ho sengwa ka jeno metso tso ho fiki e mine re fraletse jwalo ho ra ya busupa hopola onso ka ntula mani 0753299986 re kene phalakatla ho the entertainment and chill mehe ho ntse ho le jwalo hopola o ntse o tsamaya le nnatlhe o ntse o tsamaya le lona lekgolokwe mme lekgolokwe le na le o latlhelamane go reng ya bokae ga e se go ra ya borobong. Kelani o re I need you.